0: Sono le 2:03.
1: RPR 102 104. La notte.

sensations de charmes oubliés se retrouver.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte.

0: I will.
1: Blue Notte. Stai ascoltando Blue Notte. Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Radio Parma.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6:03.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei cinque sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 8:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza, sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
4: Siano rispettati i diritti di tutti, questo l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
5: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
4: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
5: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
4: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 6-3 dalla 18enne russa Korneva.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Notizie dall'ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Tropicana.
1: Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104. Mi aspettano i. I gatti. Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
4: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
5: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
4: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
5: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteorovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
4: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione, un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.
12: Radio Parma RPR 102 104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
13: Ed eccoci qua oggi, 147esimo giorno dell'anno, 22esima settimana. Benvenuti in diretta questa mattina, eccoci qua puntuali come sempre, subito prima dell'appuntamento con oggi c'è Matteo Scipioni, giusto, con informazione che arriva dalle primissime notizie di questa mattina con gazzettadiparma.it. vediamo, non diciamo, facciamo il punto della situazione, perché ormai è diventata una ogni notizia, facciamo il punto della serie, ma che un punto più punto più punto, lo sapete che linee sono formate da punti uno appresso l'altro, quindi basta fare dire ancora una volta, anzi dire facciamo il punto della situazione, diciamo solo che oggi è mercoledì e diciamoci anche la verità, nell'aria c'è quella strana elettricità di chi guardando il calendario del prossimo mese ha iniziato a fare i conti, strategie, incastri familiari, perché il 2 giugno incombe, per molti si profila il grande classico italiano, il ponte viene perfettamente, un lunedì, quindi non è nemmeno il venerdì ma è il lunedì, ci sta perfettamente quello che ufficialmente non programmi, ma mentalmente c'è chi ha già iniziato a vivere da qualche giorno, no? C'è chi pensa al mare, alle grigliate, chi ha aperto tre volte il meteo sperando in una profezia favorevole, chi più in modo più prudente ha deciso di non dire nulla proprio per paura di attirarsi la pioggia. Insomma, l'Italia è così, basta una festa infrasettimanale e diventiamo tutti piccoli ingegneri delle ferie, no? Poi ormai siamo bravissimi a organizzare, scegliere l'hotel, chiamarlo, lasciare i portali che ci dirigono di qua e di là, chiamare direttamente, insomma tutte le strategie che molti di voi immagino conoscano. E mentre qualcuno sogna una fuga, oggi il calendario ci ricorda storie bellissime. Pensate, era il 1939 quando il mondo vedeva comparire per la prima volta un certo Batman, dalle ombre di Gotham City al mito assoluto. 87 anni oggi e ancora ci ricorda che in fondo tutti ogni tanto vorremmo un mantello, almeno per sparire quando arrivano i momenti tipo bolletta, sai quando guardi nella posta e vedi il fogliettino bianco, dici no, beh, verde porta danno, ma bianco è comunque la maggior parte delle volte una bolletta, un comunicato della banca, eccetera eccetera, insomma cartoline, lettere che negli anni passati ci avevano abituato gli amici, le cose inattese non ci sono più. Pensate un po' e provate un po' a pensare da quanto tempo non ricevete una lettera scritta a mano, poi una follia, cartoline anche, e vabbè, oggi spegniamo le candeline anche per dei personaggi che hanno lasciato il segno. Per esempio Mimmo Rimigi oggi compie gli anni, voce elegante della musica, della radio italiana. Compie gli anni Giuseppe Tornatore, il regista che ci ha insegnato che il cinema può essere anche poesia, nostalgia e tante cose insieme. E poi, sempre rimanendo in tema di film, il fascino oscuro e magnetico di Christopher Lee, che oggi compirebbe gli anni, uno che riusciva a far paura anche che stando semplicemente zitto, sai, quei volti che guardi e dici: oh perbacco, Dracula e dintorni. Tutto questo immagino ricorderete molto bene. Nello sport, un giorno speciale per tutti gli interisti. Oggi l'Inter nel 64 alzava la sua prima Coppa dei Campioni. Per chi ama la ginnastica ricordiamo anche Matteo Morandi, i suoi anelli d'argento, e poi c'è un ponte, questa volta vero. Oggi si ricorda anche il Golden Gate Bridge, simbolo di collegamenti, viaggi, sogni sospesi tra una sponda e l'altra, un po' come noi, no? Sospesi tra il devo lavorare e il ma quasi quasi faccio il ponte del 2 giugno. Un pensiero anche a chi non c'è più ma continua a stare nella memoria collettiva. Ci lasciavano oggi alcuni personaggi importanti, Little Tony e il suo rock all'italiana, ci lasciava l'eleganza eterna di Carla Fracci, tutto questo rispettivamente 13 e 5 anni fa, e ci lasciava nel 186esimo, ecco, ricorrenza, 186esimo anniversario della morte, parliamo di Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi, nato a Genova e scomparso oggi, 186 anni appunto fa, a Nizza, in Francia. Famosa, famosissima, è diventato forse più famoso per questo che per la sua musica. Paganini non ripete, ormai fa parte del nostro vocabolario quasi quotidiano. Detto questo, veniamo a chiudere ricordando che questa mattina c'è anche Gazzetta Club con Sabrina, in questo caso alle 10:15. Parleremo di visite guidate, parleremo di una zona del nostro territorio, in questo caso vi anticipo della provincia, parleremo di una fortezza, e quindi 10:15 con due ospiti, una al telefono, una in diretta con Gazzetta Club questa mattina per voi.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo all'appuntamento, il primo dei due previsti come sempre questa mattina con la redazione di Gazzetta di Parma.it. Per lei abbiamo già puntuale in linea Matteo Scipioni. Matteo, buongiorno, buon mercoledì.
3: Ciao Andrea e buon mercoledì, buona giornata a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto partiamo dal caldo, che è stato solo un maggio record. In città è stata registrata una temperatura media di 28,4 gradi ed è il nuovo primato mensile, mentre la massima ha toccato i 35,7 gradi, eguagliando il record del 2009. Secondo Meteopam oggi potrebbe essere la giornata più calda con valori fino a 36 gradi. Intanto è arrivata anche la prima notte tropicale dell'anno con minime sopra i 21 gradi. Ma dopo il caldo eccezionale cambia lo scenario, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali valida fino alla mezzanotte di domani. Attesi fenomeni localmente intensi, prima sui rilievi e poi anche in pianura. Siamo in città perché cresce con forza il fenomeno degli affitti brevi. Una ricerca presentata a Parma fotografa un aumento degli annunci a Airbnb del 219% tra il 2015 e il 2024, da 445 a 1422 in tutta la provincia. La concentrazione maggiore è nel capoluogo, soprattutto tra Parma Centro e l'Oltretorrente. Ma insomma è un boom che divide: da una parte, per molti piccoli proprietari, un'integrazione a quello che è il reddito; dall'altra, studenti e albergatori denunciano effetti pesanti sui canoni, disponibilità degli alloggi e concorrenza. Il tema, sottolineano le istituzioni e le categorie, insomma, è la regolamentazione. Buone notizie invece dal mondo della scuola, se così si può dire: due studenti del liceo Paciolo D'Annunzio, Federico Cantarelli e Gianmaria Carpanese, hanno superato la prima selezione della maratona per lo spazio 2026 promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana. Sono entrati in una rosa di 20 candidati a livello nazionale. Il prossimo passo sarà Roma, nella sede dell'ASI, per un'esperienza di simulazione di missione spaziale. Capitolo per quanto riguarda le elezioni amministrative locali, a Palanzano la neosindaca Silvia Franzini è già al lavoro in municipio. Tra le prime priorità il consiglio comunale di insediamento e la verifica della possibile apertura della piscina per l'estate. Anche a Pellegrino il neosindaco Fabio Moroni ha iniziato le prime attività amministrative. Il primo consiglio comunale potrebbe svolgersi già il 6 giugno. E chiudiamo con lo sport. Per il Parma Calcio, stagione promossa, pubblichiamo sulla Gazzetta di Parma in edicola e anche sul sito il pagellone della stagione. Tre nomi sul podio dell'annata spiccano: Pellegrino, Keita e Del Prato, in una stagione giudicata tra le più positive dell'era Krause. Questo è tutto, Andrea.
2: Matteo, allora ti aspetto come sempre per le
3: 11:45
2: in studio.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, questa mattina giusto due parole dobbiamo dirle anche per un interprete, in modo particolare anche per un autore. Ha scritto tante canzoni per tanti artisti, che è il caso di ricordarlo. Parliamo di Memo Remigi. Ebbene sì, ha scritto, perché parliamo di Memo Remigi? Perché oggi compie gli anni, appunto, Memo Remigi, insieme abbiamo ricordato Lidl Tony, che ci lasciava oggi, Carla Fracci, insomma grandi artisti per quello che riguarda lo spazio dedicato appunto alle biografie che si recuperano tranquillamente online. Voi potete assolutamente vedere tutti i compleanni grazie alla rete di questo fonte, di questa fonte di informazioni. Ne andiamo effettivamente molto fieri, nel senso che al di là di quello che si dice sulla tecnologia eccetera eccetera, diciamo che per saperne di più rispetto a un personaggio o un altro, le discografie, le biografie, quello che ha fatto in vita ci dà la possibilità appunto di saperne di più. Gli esordi di Memo Remigi, vero nome Emidio Remigi, nasceva oggi nel 1938 e parliamo di Erba, la cittadina salita agli onori della cronaca per ben altri fatti. La cittadina è nella provincia di Como, sotto il segno dei gemelli. È stato anche un conduttore radiofonico e televisivo, nonché cantante, a cui si aggiunge anche la fervida attività di autore di testi. Tra i suoi brani più celebri ve ne sono alcuni diventati famosi grazie allo Zecchino d'Oro, altri siti per Ornella Vanoni, per Orietta Berti, per capirci. E allora, nel contesto di un concorso al quale partecipò il Festival della Canzone di Liegi, il suo brano intitolato Innamorati a Milano, con il testo di Alberto Testa, viene molto apprezzato dal pubblico. Poi arriva con Sergio Endrigo nel 67 a Sanremo con Dove credi di andare, nel 69 con una cantante, immagino non ricorderete, Isabella Iannetti, La famiglia, Una famiglia, nel 73 con Il mondo è qui, e poi partecipa a Io ti darò di più, la canzone, la musica di questa canzone presentata a Sanremo. C'era la coppia che faceva capo a Orietta Berti e Ornella Vanoni, poi arrivava con La notte dell'addio, interpretato da Iva Zanicchi, poi la carriera come conduttore radiofonico, e poi arriva Il mercante in fiera nel 77 su un'emittente che si chiamava Antenna 59. Poi, tra i programmi televisivi che Remigi ha guidato, Per un gradino in più, Qualcosa da dire, Con rabbia amore, A modo mio, L'inquilino del piano di sopra, programma dedicato ai bambini, affiancato, e questo è importante, dalla figura di Topo Gigio. Ebbene sì, poi partecipò a Fantastico 2, a Mattina 2 con il sempre indimenticato Alberto Castagna, poi arrivò con Mita Medici, con Detto tra noi Mattina, poi Uno Mattina, poi Propaganda Live, Oggi è un altro giorno, poi prende parte alle riprese del film Se mi vuoi bene con Claudio Bisio e Sergio Rubini, Ballando con le stelle nel cast nel 2021, insomma sempre in attività. È sposato con Lucia dal 66, sono stati insieme per 55 anni e la coppia ha avuto un figlio, Stefano. Anche Stefano lavora nel mondo dello spettacolo. Memo Remigi ha rivelato di aver avuto anche in passato un flirt con Barbara D'Urso quando lui era sposato e lei aveva appena 18 anni. La conduttrice tuttavia ha smentito questa notizia, rivolgendo parole assai dure nei confronti di Memo. Ha detto: non è vero niente e si è inventato tutto. E allora, a chi credere? Poco importa, anche perché di gossip
ci interessiamo poco, sinceramente badiamo alla sostanza, alla professionalità, quello che ha fatto nella vita e il modo per ricordarlo quest'oggi.

E diciamo che questa canzone all'epoca di Franco Battiato ci dava proprio l'idea della libertà, del mare, della spiaggia, di quella che era una sensazione un po' per vedere un po' la disintossicazione che c'è, no? Tra il lavoro e, perché no, anche la vacanza con questa estate su una spiaggia solitaria. Visto che abbiamo parlato di lui, vorrei farvi ascoltare qualcosa dall'album originale di Franco Battiato, sempre quello che prevedeva appunto la presenza di Summer on a Solitary Beach. Altro pezzo di grande fascino è questo. Era l'82, era Bandiera Bianca.

0: ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: E non c'è solo la musica da amare, ma ci sono anche tante altre storie, come per esempio la protagonista, perché si parla di una lei, dell'appuntamento delle 10:15. Due ospiti, due lui, e parliamo di Filippo Fontana, archeologo, e Francesco Francesconi, storico dell'arte. Perché vi ho parlato di una lei? Perché la protagonista è e sarà alle 10:15 la Rocca di Soragna, questa fortezza medievale che diventa poi una residenza principesca. C'è la visita guidata insieme all'interno di questa meravigliosa fortezza. Ne parleremo alle 10:15 nel corso dell'appuntamento, come ogni mercoledì, con Gazzetta Club. Cinzo.

più grandi aziende automobilistiche e che producevano meccanica per auto e non solo, avevano la loro sede a Detroit, e lì poi nacque la Tamla Motown, che prediligeva artisti di colore, da Stevie Wonder al resto. È famosa per questo suo carattere e stile molto esuberante. È diventata famosa nel 2019 con un album che si chiamava Cause I Love You, e che dire, ha vinto 3 Grammy Awards nel 2020 e oggi l'abbiamo riascoltata appunto qua. Una voce statunitense femminile e un'altra femminile, ma questa volta tutta italiana, di nome Malika Ayane. La conoscete? E la canzone?

Ed ecco qua la prima cosa bella di Malika Yan. Volevo giusto darvi una curiosità su Lizzo. Ecco, non è che cambi la vita, ma è abbastanza particolare. Perché Lizzo ha rivelato di aver perso la verginità nel 2020 dopo aver vinto a 31 anni 3 Grammy. Da giovane mi ero promessa che non avrei fatto nulla di quello che poi ho fatto finché non avessi vinto un Grammy. Quindi diciamo che ha tenuto botta fino a 31 anni, complimenti, fino al 2020 quando ha vinto 3 Grammy. Ecco, immaginate un po', ha detto fino a quando non ne vinco uno non mollo l'osso. Ne ha vinti 3, quindi immaginiamo cosa sia successo. Emergency. Perché ci sono delle...

promesse, non sei come quello che dice vado in ginocchio a Fontanellato, smetto di fumare. Lei ha detto finché non ne vinco uno, ecco questa è la mia decisione. E se non ne vinceva manco uno, boh, vabbè, comunque sono scelte del tutto personali e anche particolari, aggiungiamo. Pochi minuti all'appuntamento delle 10 alle notizie.

0: Sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 10:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, la polizia, con la collaborazione dei carabinieri, ha arrestato un 24enne marocchino che guidava contromano sotto l'effetto di cocaina, urtando altri veicoli. Il giovane è stato bloccato in via Emilia Est, ha aggredito gli agenti, ha danneggiato l'auto del 113. A Fidenza invece in manette due ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta per compiere furti in un centro commerciale borghigiano. Nel bagagliaio dell'auto avevano un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati per eludere i sistemi antitaccheggio. Turismo e ricettività anche a Parma e boom di affitti brevi, a dirlo i dati del portale Airbnb, secondo il quale tra città e provincia la crescita negli ultimi 9 anni è stata del 219%, oltre al capoluogo numeri consistenti a Salsomaggiore e Borgotaro. Ma gli addetti ai lavori lanciano l'allarme, speculazioni, meno presenze negli hotel e caro affitti per gli studenti, le principali conseguenze. Nella sede della TEP il confronto nazionale sul futuro del trasporto pubblico ha raccolto i professionisti del settore e le istituzioni. Nell'occasione sono stati presentati anche 10 nuovi autobus elettrici subito in funzione sulle linee urbane, capaci di trasportare fino a 70 passeggeri, investimento da 5 milioni di euro. La sanità, dall'ultimo aggiornamento settimanale, i tempi di attesa a Parma in provincia per le visite monitorate entro 30 giorni segnano un più 1,1%, in miglioramento in particolare in otorinolaringoiatria, in neurologia, oltre che in dermatologia e oculistica diagnostica, nei tempi previsti al 99,4%, a dirlo in una nota l'azienda USL di Parma. Il punto sul meteo e sul caldo record di questi giorni: ieri una giornata rovente con temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore, colonnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport del calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro la fine della settimana, farlo sapere è lo stesso club crociato che spiega come il tecnico spagnolo rientrerà a Parma solo venerdì. Cuesta chiede garanzie tecniche e chiarezza sugli obiettivi per la prossima stagione. Domani intanto la finale scudetto contro la Fiorentina per la primavera di Nicola Corrent, calcio d'inizio dalle 20:30 al Viola Park. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Allora, eccoci qua, mercoledì, l'ultimo mercoledì di maggio, poi ci saremo anche in giugno, vero Sabrina, o vai già in vacanza?
1: No? Sì, no, le vacanze sono ancora molto lontane.
0: Ecco, perfetto. Allora, mercoledì, ben arrivata, c'è il nostro spazio con Gazzetta Club e oggi?
1: Oggi andiamo in visita alla Rocca di Soragna, che è oggetto di un nuovo rilancio culturale. Ne parleremo con Filippo Fontana, archeologo, e Francesco Francesconi, storico dell'arte di Archeovea Impresa Culturale.
0: Tutto questo fra poco in diretta.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Appuntamento del mercoledì, Gazzetta Club, c'è Sabrina con noi. Buongiorno Sabrina.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
2: Allora, due ospiti questa mattina per parlare di un'eccellenza del nostro territorio. Si va fuori città e si arriva in provincia, a Soragna precisamente, e quindi che succede?
3: Esatto, abbiamo iniziato le nostre gite fuori porta, due settimane fa siamo stati al Castello di Felino, con gli abbonati ovviamente, e domani andremo alla Rocca di Soragna. Ci accompagnano l'archeologo Filippo Fontana e lo storico dell'arte Francesco Francesconi, che sono i nostri ospiti di oggi. Ciao, benvenuti.
2: Francesco, buongiorno.
4: Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Sabrina, grazie mille.
2: E buongiorno anche a Filippo.
5: Ciao Sabrina, ciao Andrea.
3: Allora, vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori, Filippo, che cosa vedranno gli abbonati nella visita di domani? E soprattutto, primissima domanda, voi come Archeovea avete preso in gestione le visite della Rocca di Soragna, giusto?
5: Esatto, abbiamo elaborato nel corso delle ultime settimane un progetto di valorizzazione e di rilancio delle attività di visita della Rocca, ricomprendendo anche un qualcosa che insomma vorremmo fosse particolarmente innovativo per quanto riguarda la messa in rete della Rocca nel territorio e la sua valorizzazione congiunta con tutte le altre emergenze monumentali della Bassa, ecco. Per cui domani gli abbonati vedranno in anteprima questo nuovo percorso di visita che si snoda nella parte interna, nelle sale monumentali, con un racconto che abbiamo approfondito e che sarà oggetto anche di una traduzione multimediale attraverso la creazione di una sala immersiva nel percorso di visita, per poi passare nel giardino che stiamo approfondendo, ecco. Stiamo approfondendo le vicende del giardino anche in vista di un evento che si terrà il fine settimana del 6 e del 7, proprio interamente dedicato a ripercorrere la storia dall'inizio della storia della Rocca, dal 1300 fino al 1800, per quanto riguarda l'assetto della parte esterna.
3: Ecco Filippo, parliamo proprio del parco, iniziamo dagli esterni. E che cosa rende speciale questo giardino?
5: Allora, il giardino adesso si mostra in questa sua conformazione, che è quella ottocentesca, no, del giardino romantico all'inglese, un po' sulla scorta delle progettazioni che nel Ducato di Parma all'epoca avevano coinvolto anche il giardino ducale di Parma, pensiamo il casino dei boschi di Carrega, e anche qui a Soragna assistiamo a un'impronta di questo tipo, con la creazione di una sorta di paesaggio naturale, forzatamente naturale, che è proprio, no, l'anima del giardino all'inglese. E vedremo, sono queste due piccole perle che si trovano nel giardino, quegli elementi come la coffee house, che probabilmente sarà anche oggetto di un progetto di recupero, un luogo che era stato inserito nel giardino ottocentesco proprio come un piccolo caffè sulla scorta, no, dei caffè neoclassici. Sembra una sorta di piccolo casino del Petitot, se vogliamo. E poi quattro piccoli inserti di alcune azioni di rinnovamento architettonico della Rocca in stile neogotico. Le andremo a cercare un po' come in una caccia al tesoro.
2: Volevo fare una domanda che riguarda, hai parlato del 1385 arrivano i lupi, no? Che cosa avevano, di che cosa avevano paura e da che cosa si dovevano difendere in quel periodo?
5: In quel periodo la loro esigenza principale era quella di come dire, scrollarsi un po' di dosso la presenza molto ingombrante dei loro vicini, Marchesi Pallavicino. E proprio per questo, nelle vicinanze del luogo in cui già esisteva fin dall'undicesimo secolo una difesa, di cui non abbiamo molta contezza, però sappiamo documentalmente che ci fosse una difesa dello Stirone, questa difesa venne distrutta proprio all'inizio del 300, e loro sul finire del secolo ottennero dall'imperatore la licenza, diciamo, per costruire una fortezza, ed è proprio, sono le basi del castello che vediamo tuttora, assieme all'importante titolo di Marchesi del Sacro Romano Impero. Quindi ebbero uno starter molto importante, ecco.
2: Ecco, quindi c'è molto fascino, no, rispetto a questo passaggio da fortezza militare creata per difendersi fino a poi una residenza lussuosa, principesca. Quando un castello smette di avere paura della guerra e invece vuole stupire, che cosa succede quando, Filippo?
5: Beh, sono un paio, diciamo, le tappe principali che vedono in particolare qui a Soragna questa trasformazione. La prima è fra la fine del 400 e gli inizi del 500, quando tra l'altro la famiglia Lupi e la famiglia Meli si uniscono, dando origine al casato dei Meli Lupi, quello tuttora fiorente. E qui la fortezza con le sue torri trecentesche viene ampliata con la parte residenziale, con, dobbiamo immaginare, delle bellissime decorazioni di cotto in pieno stile quattrocentesco rinascimentale padano, che sopravvivono, e le andremo a cercare con gli abbonati, soprattutto nella corte interna. E l'altro momento ancora più importante è quello dell'inizio del Settecento, quando Giampaolo Meli Lupi diventa principe del Sacro Romano Impero e quindi interviene monumentalizzando con le bellissime sale, le sale del trono, gli appartamenti principeschi al primo piano, creando qualcosa che si avvicina veramente, ecco, a una reggia, e dando una sorta di unitarietà a tutti questi ambienti residenziali, oltre che, insomma, rendendoli molto opulenti.
2: E in questo caso, da archeologo, qual è la parte che ti emoziona di più della rocca?
5: Allora, direi sicuramente la parte del fossato e la parte delle torri, perché lì è possibile intanto vedere le testimonianze dell'assetto più antico della rocca, e quindi è un'ottima guida per percepire l'antichità di questo grande palazzo, che adesso si mostra nella sua fase settecentesca, ma ha radici, come abbiamo visto, molto più antiche. E poi perché nel fossato, che è sempre stato un fossato asciutto, cioè non c'è mai stata l'acqua, vediamo il ricordo, quantomeno l'impronta, di quello che era il primo giardino, o meglio l'orto, se vogliamo, in chiave rinascimentale e umanistica, l'orto che adornava tutto il fossato, in cui venivano, lo sappiamo dalla documentazione, non abbiamo raffigurazioni, però sappiamo che venivano coltivate piante da frutto, venivano coltivate le piante officinali, ma era anche un luogo, appunto, in pieno umanesimo, di ozium per i marchesi di Soragna. Quindi questo lo trovo molto affascinante.
3: Bene, allora Filippo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ne approfittiamo per ricordare che domani su 12 TV Parma andrà in onda il nostro Gazzetta Club TV dedicato alla Rocca di Soragna. Noi domani saremo con gli abbonati e poi so che ci sentiremo prestissimo per la visita a un altro castello del nostro territorio.
5: Esatto, grazie mille Sabrina.
2: Ciao,
5: grazie
2: Filippo, Andrea. buona giornata.
5: Ciao.
2: Allora, Sabrina, Francesco, ci facciamo una pausa, c'è un po' di musica, poi c'è il GR dall'Italia del mondo e ci ritroviamo proprio con Francesco a continuare il nostro viaggio all'interno della Rocca di Soragna fra poco.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Notizie dall'ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Ode, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Ode è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
1: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello: siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
2: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
1: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
2: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
1: Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Notizie dalla USL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
1: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. Oggi stiamo visitando idealmente la Rocca di Soragna. Abbiamo parlato prima con Filippo Fontana, archeologo di Archeovia Impresa Culturale. Il nostro secondo ospite è lo storico dell'arte Francesco Francesconi. Ciao Francesco.
2: Ciao Sabrina, ciao Andrea.
1: Allora, insieme a Filippo abbiamo scoperto quelli che sono gli esterni, quindi il parco della Rocca di Soragna. Entriamo all'interno della rocca. Che cosa vedremo domani insieme ai nostri abbonati?
2: Allora, riprendo un po' il discorso appunto da dove l'aveva interrotto Filippo, perché la rocca appunto nasce alla fine del 300 come fortezza militare, poi fra il 5 e il 700 diventa a tutti gli effetti una straordinaria dimora gentilizia. Questo significa che la committenza della famiglia Medilupi porta le sale ad essere affrescate, decorate, e questa storia che inizia appunto dal 500 al 700 viene mostrata in diverse sale. Ad esempio, una delle più straordinarie è la sala del Baglione. Cesare Baglione, questo pittore di corte farnesiano, siamo ormai nella seconda metà del 500, quindi gli anni del Ducato di Parma e Piacenza. Cesare Baglione è un pittore che opera ovviamente in diversi contesti del territorio di Parma ed è celebre e famoso per l'utilizzo delle grottesche. Le grottesche sono delle decorazioni che vengono chiamate così perché scoperte nel 1480 nella Domus Aurea, la straordinaria e gigantesca villa dell'imperatore Nerone, essendo interrata viene considerata una sorta di grotta, e quindi da qui appunto il termine grottesche. Sono delle figure allegoriche, figure antropomorfe, zoomorfe, giochi d'acqua, quindi è una straordinaria decorazione che riprende idealmente la grandezza del mondo dell'impero romano. Ecco, nel Rinascimento, collegandosi le committenze alla grandiosità del mondo antico, scelgono motivi decorativi all'antica appunto per essere un po' promotori di questa nuova grandezza dei sovrani del mondo rinascimentale. Quindi anche in questo senso la famiglia Medilupi aderisce, no, a questo programma iconografico. Poi abbiamo dei dipinti di Niccolò dell'Abate, un pittore modenese del 500 che si rifà invece allo stile di Correggio Parmigianino, fino ad arrivare poi, come diceva già Filippo, ai rifacimenti di epoca barocca, quindi fine 600, inizio 700, quando Giampaolo IV Medilupi ottiene il titolo di principe del Sacro Romano Impero. Ecco, in questo periodo, in questo momento molto felice appunto per la committenza della famiglia, ad esempio viene realizzata la Sala degli Stucchi, siamo alla fine del 600, Dossa e Mercoli sono gli stuccatori che insomma realizzano, dopo avranno il piacere di vederlo gli abbonati, questa sala interamente stuccata con guerrieri, armi, insomma è una grande celebrazione della famiglia Medilupi, con i dipinti di scene mitologiche di Ferdinando e Francesco Galli da Bibiena. Ecco, anche in questo senso l'idea barocca di spettacolarità, di coinvolgimento dell'osservatore ci porta davvero in una dimensione di grandioso sfarzo.
1: Ecco Francesco, non c'è castello senza fantasma. Chi troviamo alla Rocca di Soragna?
2: Allora, giustamente ogni castello, ogni rocca che si rispetti ha un suo fantasma. Donna Cenerina, così chiamata insomma per la sua figura eterea, un po' cerulea, al secolo Cassandra Marinoni, siamo nel 500, lei era la moglie di Diofebo II Medilupi, e purtroppo vive un tragico destino, perché la sorella Lucrezia era moglie di Giulio Anguissola, un nobile piacentino. Lei era in visita alla sorella e proprio in quel momento dei sicari assoldati dal marito si sono recati nella dimora per uccidere Lucrezia. Parliamo ovviamente di Lucrezia Anguissola, sorella di Cassandra. Probabilmente per questioni di eredità. Giulio voleva insomma ereditare possedimenti e beni della moglie. I sicari entrano nella stanza e trovano le due donne, quindi non sapendo quale fosse effettivamente la moglie dell'Anguissola, uccidono entrambe. Lucrezia muore immediatamente perché riceve più o meno una trentina di pugnalate. Cassandra invece viene portata alla Rocca di Soragna e muore il giorno seguente. Ecco, nella tradizione di questa morte violenta, in realtà per la famiglia Menilupi Cassandra è una sorta di presenza benevola, perché da sempre è un po' la guardia, lo spirito guida, diciamo, in qualche modo della Rocca e della famiglia. E si dice che quando si avvicini, insomma, la fine per un esponente della famiglia Menilupi, in Rocca, insomma, qualche luce si accenda senza un perché, qualche finestra venga aperta, quindi insomma sembra sia una sorta di spirito che accompagni verso la fine i membri della famiglia.
3: Ecco, Francesco, hai parlato del periodo del barocco, no? Questo è un gioiello del barocco. Per chi non mastica storia dell'arte, cosa significa davvero?
2: Allora, il barocco è uno stile che nasce, per quella che è la tradizione, diciamo, della critica d'arte italiana, appunto qui da noi in Italia, precisamente a Roma, nella Roma dei Papi, di Gian Lorenzo Bernini, di Borromini, insomma di tutta una serie di grandi artisti che in quella fase storica, uscendo dalla Controriforma, quindi un periodo in cui l'arte assume dei caratteri un po' austeri, vuole invece spostare il linguaggio di promozione del messaggio evangelico verso un'arte che coinvolga lo spettatore. Quindi l'idea del barocco è quella di creare degli ambienti molto ricchi, magari se avete fatto storia dell'arte alle superiori, alle medie, l'horror vacui, no? Quell'idea che tutto debba essere completamente decorato. Ecco, l'idea barocca è proprio quella di veicolare un messaggio che poi diventa ovviamente non solo religioso ma anche politico, istituzionale, però attraverso la spettacolarità dell'evento artistico. Quindi si parte dalla Roma dei Papi, di Urbano VIII, di Innocenzo X, quindi da Bernini, Borromini e questi artisti, e poi questo linguaggio si diffonde davvero, direi, in tutta Europa. Vi dicevo, nella Rocca Menilupi l'idea è quella di, con questa sala, con stucchi, con armi, è quella davvero di mostrare l'impatto, la forza della famiglia Menilupi, anche perché al centro del soffitto c'è proprio un'apoteosi della famiglia, cioè un consesso di divinità classiche che portano in trionfo lo stemma della famiglia. Quindi è proprio quest'idea, no? Sempre di legarsi al mondo antico, alla monumentalità, alla spettacolarità, e celebrare in questo caso la grandezza e la storia della famiglia Menilupi di Soragna.
3: Ecco, una domanda che facciamo di solito in questo appuntamento quando parliamo di queste dimore, fortezze, castelli, è: se dovesse riportarla alla versione di massimo splendore, che periodo sceglieresti? Perché?
2: Allora, questa è una domanda un po' cattiva. Allora, faccio
3: perché
2: una premessa.
3: Scusa.
2: No, è cattiva perché è come dire scegli, non so, fra la mamma e il papà. Cioè,
3: Però ci sta, no? Un
2: sì,
3: tuo
2: sì.
3: Giudizio personale.
2: No, certo. Allora, faccio una premessa, nel senso che io ho studiato la pittura del Cinquecento, quindi ho di base una predilezione per il Cinquecento, ma secondo me i caratteri che forse meno si riescono a cogliere sono quelli della fortezza medievale. Quindi per amore direi il Cinquecento, per curiosità, se vogliamo, storica, direi la fase iniziale, il Medioevo, quindi quando la fine del Trecento, quindi le torri merlate, gli elementi difensivi, quindi ricercare un po' l'aspetto più antico e originario della Rocca.
3: Ecco, i fossati c'erano sempre nelle fortezze oppure no?
2: Spesso sì, perché erano strumenti di difesa, ci sono in diversi castelli. Poi dipende, se un castello viene realizzato su un'altura, ad esempio, già insomma è l'altezza, no? a essere uno strumento geomorfologico di difesa. Se siamo in pianura, infatti quasi tutti i castelli, comunque le rocche della bassa, hanno un fossato che può avere acqua oppure anche non averla, perché già in realtà, diciamo, creare uno spazio di difesa fra una sorta di, insomma, muro più esterno rispetto alla rocca, un avvallamento e poi l'edificio stesso, insomma, crea diverse difficoltà a chi cerca ovviamente di assediare.
3: Sabrina, allora domani questa visita guidata?
1: Esatto, domani porteremo i nostri abbonati alla Rocca di Soragna e ci sarà Filippo a farci da guida, giusto Francesco?
2: Sì, esatto. Io non ci sarò, purtroppo sono impegnato in un convegno internazionale, ho un po' di preparativi, quindi quindi ci sarà finito. Lascio in mano all'archeologo il racconto della storia dell'arte.
1: Ecco, io colgo l'occasione per ricordare che sono ormai diversi anni che collaboriamo con Archeova Impresa Culturale, abbiamo visitato tanti siti, tante mostre, ci siete sempre stati di supporto in tantissime iniziative e vi siete ingranditi, mi raccontavi prima.
2: Sì, in generale insomma l'attività aziendale si è espansa negli ultimi anni. Noi ecco siamo una SRL che si occupa di valorizzazione culturale e gestione museale, quindi insomma già questa è una particolarità, però appunto negli ultimi anni abbiamo iniziato a superare le 15 gestioni fra Parma, provincia, nelle province limitrofe, Piacenza, Reggio Emilia, siamo anche fuori regione, in Veneto, adesso stiamo insomma iniziando delle progettualità anche nella zona della bassa Lombardia, quindi insomma siamo partiti da Parma alla fine del 2017, inizio 2018, insomma iniziamo già da qualche anno a vedere dei frutti che insomma ci gratificano, ecco siamo molto contenti e soprattutto insomma di collaborare sempre con te, con Andrea e in generale col gruppo Gazzetta, per noi è sicuramente molto importante.
3: Allora, grazie a Francesco Francesconi, storico dell'arte, che domani non ci sarà, ma ci sarà Filippo Fontana, che oggi c'è stato in modo telefonico e comunque esatto, sarà lui insieme a Sabrina ad entrare in questa storia, che poi questa dei fantasmi ha sempre un perché insomma piacevole, Rocca di Soragna con gli abbonati della Gazzetta. Grazie a tutti e tre, anche se Filippo non ci sta più ascoltando. Sabrina, noi ci troviamo mercoledì.
1: Ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova iniziativa.
3: Ciao Francesco.
2: Ciao Andrea, grazie.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
3: E noi ci salutiamo qui, come sempre, l'appuntamento con l'informazione delle 11 e ci ritroviamo, come sempre, ogni notte alle 22 con Occili, in caso contrario, domani sul Fare delle 9. A prestissimo. Ciao. Kisses.

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, la polizia, con la collaborazione dei carabinieri, ha arrestato un 24enne marocchino che guidava contromano sotto l'effetto di cocaina, urtando altri veicoli. Il giovane è stato bloccato in via Emilia Est, ha aggredito gli agenti e ha danneggiato l'auto del 113. A Fidenza invece in manette due ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta per compiere furti in un centro commerciale borghigiano. Nel bagagliaio dell'auto avevano un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati per eludere i sistemi antitaccheggio. Turismo e ricettività anche a Parma e boom di affitti brevi, a dirlo i dati del portale Airbnb, secondo il quale tra città e provincia la crescita negli ultimi 9 anni è stata del 219%, oltre al capoluogo numeri consistenti a Salsomaggiore e Borgotaro. Ma gli addetti ai lavori lanciano l'allarme, speculazioni, meno presenze negli hotel e caro affitti per gli studenti, le principali conseguenze. Nella sede della TEP il confronto nazionale sul futuro del trasporto pubblico ha raccolto i professionisti del settore e le istituzioni. Nell'occasione sono stati presentati anche 10 nuovi autobus elettrici subito in funzione sulle linee urbane, capaci di trasportare fino a 70 passeggeri, investimento da 5 milioni di euro. La sanità, dall'ultimo aggiornamento settimanale, i tempi di attesa a Parma in provincia per le visite monitorate entro 30 giorni segnano un più 1,1%, in miglioramento in particolare in otorinolaringoiatria, in neurologia, oltre che in dermatologia e oculistica diagnostica, nei tempi previsti al 99,4%, a dirlo in una nota l'azienda USL di Parma. Il punto sul meteo e sul caldo record di questi giorni: ieri una giornata rovente con temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore, colonnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport del calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro la fine della settimana, farlo sapere è lo stesso club crociato che spiega come il tecnico spagnolo rientrerà a Parma solo venerdì. Cuesta chiede garanzie tecniche e chiarezza sugli obiettivi per la prossima stagione. Domani intanto la finale scudetto contro la Fiorentina per la primavera di Nicola Corrent, calcio d'inizio dalle 20:30 al Viola Park. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
1: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
1: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
2: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Notizie dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Fallisce il doppio tentativo di furto ai danni di un'azienda specializzata nell'import-export di profumeria e cosmetica Collecchio. I due episodi nella notte tra venerdì e sabato e nella notte seguente tra sabato e domenica intorno all'1:15 e alle 2, quando una banda di malviventi si è introdotta all'interno di un capannone adiacente all'azienda con l'obiettivo di raggiungere il magazzino contenente ingenti quantitativi di profumi e altra merce di valore. I ladri hanno quindi iniziato a praticare un ampio forno nella parete per accedere ai locali, ma il suono delle sirene d'allarme li ha messi in fuga. Omessa dichiarazione dei redditi, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio parmigiano ai domiciliari, per lui anche l'interdizione dall'esercizio della carica di amministratore di società per 12 mesi. Gli indagati sono complessivamente 3. Il provvedimento restrittivo segue un decreto di sequestro preventivo emesso dalla stessa autorità giudiziaria per oltre 1,5 milioni di euro, somma ritenuta pari al profitto dei reati contestati. Nei giorni scorsi i carabinieri di Salabaganza hanno arrestato un trentenne ritenuto il presunto autore di furto aggravato su 4 autovetture in sosta a Felino. L'episodio ha preso avvio poco dopo la mezzanotte del 26 maggio, dopo l'allarme lanciato dai residenti. Sul posto l'allarme anche di un'auto ha richiamato l'attenzione dei militari, che hanno inseguito il ladro in fuga e lo hanno bloccato. Una comitiva di amministratori parmensi, sindaci, assessori, consiglieri, una trentina in tutto, ha partecipato questa mattina all'udienza di Papa Leone, affiancati dal vescovo di Parma Enrico Solmi, oltre al sindaco di Parma e rappresenta di Parma Michele Guerra, rappresenta anche il presidente della provincia Alessandro Fadda. Ed infine a Parma il caldo di fine maggio riscrive i record. In città è stata registrata una temperatura media di 28,4 gradi, nuovo primato mensile, mentre la massima ha toccato i 35,7 gradi, eguagliando il record del 2009. Secondo Meteo Parma, oggi potrebbe essere la giornata più calda, con valori fino a 36 gradi. Intanto è arrivata anche la prima notte tropicale dell'anno, con minime sopra i 21 gradi. Ma dopo il caldo eccezionale cambia lo scenario. La Protezione Civile ha diramato infatti un'allerta gialla per temporali, valida fino alla mezzanotte di domani. Sono attesi fenomeni localmente intensi, prima sui rilievi, poi anche in pianura. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: La musica continua.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima a quella danneggiata con sede a Sanremo, per finire poi su un conto in Francia. Entrate sui conti personali omesse al fisco. Per tutto questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario, già finito nei guai nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. Ancora cronaca, felino l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale di carabinieri, avvisati da diversi residenti che avevano filmato l'accaduto con il cellulare, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica Collecchio, ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione ai due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, è diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla procura per risalire ai profili dei protagonisti dell'accaduto. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da venerdì a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna ad ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma, cuore della manifestazione La Grande Area Food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere, con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. E l'appunto sul meteo, sul caldo record di questi giorni. Ieri una giornata rovente con temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore, colonnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani poi previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, farlo sapere è lo stesso club crociato che intanto in queste ore ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, intanto ufficializzata la sede del ritiro sarà a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Notizie dall'ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al País da fonti vicine all'inchiesta.
1: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
2: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
1: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
2: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
1: Il mattone mostra segnali di ripresa, ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Notizie dall'USL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima a quella danneggiata con sede a Sanremo, per finire poi su un conto in Francia. Entrate sui conti personali omesse al fisco. Per tutto questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario, già finito nei guai nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. Ancora cronaca, felino l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale di carabinieri, avvisati da diversi residenti che avevano filmato l'accaduto con il cellulare, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica Collecchio, ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione ai due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, è diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla procura per risalire ai profili dei protagonisti dell'accaduto. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da venerdì a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna ad ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma, cuore della manifestazione La Grande Area Food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere, con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. E l'appunto sul meteo, sul caldo record di questi giorni. Ieri una giornata rovente con la temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore, colonnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani poi previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, farlo sapere lo stesso club crociato che intanto in queste ore ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, intanto ufficializzata la sede del ritiro sarà a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
2: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada Gravilla nel territorio di Francofonte nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
1: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
2: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
1: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima a quella danneggiata con sede a Sanremo, per finire poi su un conto in Francia. Entrate sui conti personali omesse al fisco. Per tutto questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario, già finito nei guai nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. Ancora cronaca, felino l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale di carabinieri, avvisati da diversi residenti che avevano filmato l'accaduto con il cellulare, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica con Lecchio, ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione ai due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, è diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla procura per risalire ai profili dei protagonisti dell'accaduto. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da venerdì a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna ad ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma, cuore della manifestazione La Grande Area Food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere, con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. E l'appunto sul meteo, sul caldo record di questi giorni. Ieri una giornata rovente con la temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore, colonnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani poi previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, farlo sapere lo stesso club crociato che intanto in queste ore ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, intanto ufficializzata la sede del ritiro sarà a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
1: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che opera presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
1: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro incontrato da Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
2: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, a Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
1: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Langaros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 15:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima a quella danneggiata con sede a Sanremo, per finire poi su un conto in Francia. Entrate sui conti personali omesse al fisco. Per tutto questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario, già finito nei guai nel 2006 per il caso degli abusi

0: edilizia al botteghino. Ancora cronaca, a Felino l'ennesima razzia sulle auto in sosta, l'intervento in tempo reale di carabinieri avvisati da diversi residenti che avevano filmato l'accaduto con il cellulare ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica con Lecchio, ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione ai due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, è diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla procura per risalire ai profili dei protagonisti dell'accaduto. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da venerdì a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna ad ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma, cuore della manifestazione La Grande Area Food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. E l'appunto sul meteo, sul caldo record di questi giorni: ieri una giornata rovente con la temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore con l'onnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani poi previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, a farlo sapere lo stesso club crociato che intanto in queste ore ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre e scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, intanto ufficializzata la sede del ritiro sarà a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Bene, buona estate a tutti, evviva, è iniziata l'estate. Ah no, scusate, siamo un po' in anticipo, però le temperature sono quelle. Dai, che poi da stasera qualche goccia di pioggia arriva, speriamo poca, perché tutte le volte che si chiede la pioggia causa caldo, causa anche siccità, ma non è questo comunque il momento, poi arriva di tutto, quindi con calma, pioggia ma con calma, grazie. 4 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, è mercoledì ed è il 27 di maggio. Pronti per stare insieme in diretta sino alle 17? Io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici, le nostre amiche, e poi ci sono anche molte notizie, nonché un sacco di compleanni, 1, 2, 3, 4 più il compleanno di un disco che non fa cifra tonda, ma noi lo celebriamo lo stesso. Intanto apriamo la nostra scaletta in modo tranquillo, c'è caldo, quindi non muoviamoci troppo. Sentite che bella questa. So easy, Olivia Dean. I could be the-

Lala e la loro Dracula. Dunque, dicevamo, tanti compleanni oggi e noi li celebriamo, li festeggiamo, soprattutto quando si tratta di personaggi per lo più dedicati, interessati relativamente alla musica, che non si fanno sentire da un po', però siccome noi non ce li dimentichiamo, li festeggiamo anche. Lei da un po' di tempo è lontana dalle scene, però nella prima metà degli anni 90 aveva acquisito una certa notorietà. Nata a Catania, oggi nel 1967, questo vuol dire che compie 59 anni, riascoltiamo Gerardina Trovato. Questa è la sua canzone più famosa, Non ho più la mia città.

o bus. Tra l'altro da noi in città stanno cominciando a circolare quelli elettrici, bellissimi, nuovissimi. Erano i Travis, che però non c'entrano niente. È sempre bello però pensare che magari la tecnologia ci può anche aiutare in qualche modo per fare meno danni di quanti non ne abbiamo già fatti e di quanti non ne abbiamo in mente da fare. Adesso la musica ci porta nel 1995.

l'armonica è stata gentilmente offerta da Mr. Stevie Wonder. El DeBarge, Where You Are, 1990, io ho detto 95, sono andato avanti di 5 anni, sempre troppo avanti per delle cose che non hanno senso, le date sono importanti, Collini, così come è importante il 1950, c'è un altro compleanno, è nata oggi 27 maggio, quindi compie 76 anni, una voce strepitosa, in grado di cantare veramente qualunque cosa, potente, meravigliosa, avvolgente. In Italia l'abbiamo conosciuta a livello popolare grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con i Pooh, quando vinsero il Festival del 90 con Uomini Soli, naturalmente erano in coppia con Dee Dee Bridgewater.

0: Jimmy Duff e la sua Weather for Tennis. Ci sono le notizie subito dopo qui su Radio Parma, Madame con Marrakesh, che voleva capire con Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh. Madame, comunque, dopo le news.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
2: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere un relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
3: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit Futiya per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid la seconda festività più importante del calendario islamico.
2: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
3: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
2: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti. Al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: around the world.
1: Justin Bieber, All Around the World, dal 2013, 5 minuti per parlare, no, anche meno, per parlare ancora di Odyssey. Ragazzi, qui la rotta di Chris Nolan si fa sempre più agitata, polemiche su polemiche, tutti che vogliono sapere le cose, tutti che fanno le domande, tutti che dicono ma perché hai fatto così, perché hai fatto cosa. Oh ragazzi, è Chris Nolan, può fare quello che vuole, è un regista pazzesco. E comunque l'ultima, sappiamo che il film non è ancora arrivato in sala, il cast già da tempo è terreno di scontro, prima gli attacchi di Elon Musk, ora la protesta del popolo greco che accusa Hollywood di aver lasciato ai margini proprio gli eredi culturali della storia raccontata, cioè se la sono presa anche i greci, ma basta. Comunque il nodo fondamentale questa volta non riguarda solo chi interpreta Elena, Achille o gli altri personaggi, cosa di cui abbiamo già parlato, ma una domanda più ampia: si può riportare al cinema l'Odissea senza dare spazio visibile agli attori greci? Insomma, un po' la polemica che aveva messo in piedi Pierfrancesco Favino quando diceva che in un film che parla di Enzo Ferrari ci voleva un attore italiano, ma poi un regista può anche fare un po' quello che vuole. A riaprire il dibattito è stata Greek City Times, che ha pubblicato una lettera indirizzata idealmente a Hollywood, a Chris Nolan e al cast di Odissea. Il tono è quello di una rivendicazione culturale più che di una semplice lamentela fine a se stessa. Secondo chi scrive, i greci non dovrebbero essere trattati come frammenti di antichità, non come echi di reperti museali e non come personaggi scolpiti nel marmo, ma come un popolo vivo la cui storia non ha mai smesso di essere scritta. Legittimo, insomma, la polemica tocca un punto delicato per il cinema contemporaneo. I miti greci sono un patrimonio universale, certo, ma restano anche legati a un'origine precisa. Il casting poi continua a dividere. Elon Musk, in modo totalmente scomposto, aveva puntato il dito contro Lupita Nyong'o nei panni nel ruolo di Elena, accusando Nolan di cambiare l'etnia dei personaggi, e adesso la lettera del Greek City Times riporta la discussione altrove. Però insomma, voglio dire, anche in altri film c'erano personaggi non esattamente adeguati con attori americani, tipo non so, il gladiatore, ecco, mi viene in mente quello addirittura, insomma, vabbè, che lì non erano personaggi reali. Perché quelle dell'Odissea li sono. Comunque sia, Chris Nolan continua imperterrito naturalmente a lavorare a questo che sarà l'ennesimo suo capolavoro, e noi di Odyssey abbiamo questa band che nel 1979 rivisitò un grande classico, Going Back to My Roots, appunto il ritorno alle origini, il ritorno alle radici.

0: Yourself Up, Charlie Puth, 15:52 qui su Radio Parma. Parliamo di concerti, perché l'estate che sta arrivando, in qualche modo è già arrivata viste le temperature di questi giorni, l'estate è naturalmente la stagione dei concerti, anche se non è più la sola. Una volta bisognava proprio aspettare che i concerti arrivassero d'estate per gli spazi aperti. Adesso più o meno ci sono tutto l'anno, ma per esempio il 5 giugno sarà una data particolarmente intensa per quello che riguarda la musica italiana dal vivo. Oltre a Liberato a Napoli, per la prima volta sul palco dello stadio Diego Armando Maradona, entrerà nel vivo da Ferrara il nuovo tour di Vasco Rossi. Dopo il tributo del 30 maggio al Rocco di Rimini, al Nereo Rocco di Rimini, attraverserà diverse città italiane, tra cui, oltre a Ferrara, anche Bari, Ancona e Udine. E sempre nei primi giorni di giugno prenderanno il via anche i tour di Ligabue, il tour La Notte di Certe Notti, negli stadi: 5 giugno a Bibione, il 12 a Roma, il 17 a Torino, il 20 a Milano. E poi torna in tour anche Cesare Cremonini. Dopo la data zero, il programma è il 31 maggio all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia. Si esibirà il 6 e 7 giugno al Circo Massimo di Roma, il 10 giugno all'Ippodromo La Maura di Milano, il 13 a Imola all'Autodromo, il 17 alla Visarno Arena di Firenze. E poi Tiziano Ferro, il tour negli stadi farà tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli e Roma. Tre nomi che da soli bastano a raccontare oltre 30 anni di pop italiano. Negli stadi debutta Eros Ramazzotti il 6 giugno dal Blue Energy Stadium di Udine, il tour legato al quarantennale di Una Storia Importante. Poi Achille Lauro, fresco di dimissioni da giudice di X Factor, sarà il 7 giugno allo stadio di Rimini, la prima data di una serie di concerti negli stadi. Poi andrà a Roma e anche a San Siro a Milano il 15 giugno. Poi arriva Joliet, tra le date più attese quella del 13 a San Siro, il 19 a Roma e poi vabbè a Napoli a casa sua il 26, 27 e 28 giugno. Abbiamo detto Cesare Cremonini che dopo la data zero del 31 maggio a Gorizia sarà il 13 giugno all'Autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola. Lo riascoltiamo con quello che resta l'ultimo singolo in ordine di tempo, Cesare Cremonini, Ragazze Facili.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città,

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima a quella danneggiata con sede a Sanremo, per finire poi su un conto in Francia. Entrate sui conti personali omesse al fisco. Per tutto questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario, già finito nei guai nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. Ancora cronaca, felino l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale di carabinieri, avvisati da diversi residenti che avevano filmato l'accaduto con il cellulare, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica Collecchio, ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione ai due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, è diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla procura per risalire ai profili dei protagonisti dell'accaduto.

0: 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da venerdì a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna ad ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma, cuore della manifestazione La Grande Area Food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. E l'appunto sul meteo, sul caldo record di questi giorni: ieri una giornata rovente con la temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore, colonnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani poi previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, farlo sapere lo stesso club crociato che intanto in queste ore ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, intanto ufficializzata la sede del ritiro sarà a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

Pinguini prima con il loro nuovo singolo, mi ricordi una, mi ricordi due, non è male, non è male. Allora, questa invece è Holly Humberstone, To Love Somebody, il suo ultimissimo singolo, ben ritrovati, seconda ora di Newsroom. Sono passati 10 minuti dopo le 4 e la nostra seconda ora la apriamo con un altro compleanno, ve l'ho detto, oggi ce ne sono tanti e siamo particolarmente felici di fare tanti auguri per i suoi 69 anni a Susan Janet Bellion. Voi direte, ma chi è? È nata a Londra proprio oggi, appunto il 27 maggio del 1957. È definita una delle più influenti cantanti britanniche dell'era rock. Le sue canzoni sono state reinterpretate da artisti molto importanti, da Jeff Buckley ai Massive Attack, The Weeknd. Nel 2011 ha ricevuto un riconoscimento IQ Awards per il suo contributo alla musica e poi anche l'Inspiration Award agli Ivor Novello Awards, premio prestigiosissimo. Facciamo tanti auguri a Siouxsie Sioux, già naturalmente leader dei Siouxsie and the Banshees, ma anche solista. Questa è una cosa un po' particolare, molto carina. Siamo nel 1991, Kiss Them For Me, Siouxsie and the Banshees.

Accorti avranno notato che si tratta di un remix di Kiss Them For Me. Ogni tanto ce lo ascoltiamo, un po' lunghetto, è bello, c'è un'atmosfera meravigliosa con tanto di citazione a Don't You Want Me. Suzy, che oggi compie 69 anni, Susan Janet Bellion, già Suzy and the Banshees, ma anche da sola. Oh, allora, sono le 16:17 minuti, dobbiamo ancora dire un po' di cose, dobbiamo parlare anche di Toy Story 5, perché c'è una teoria dietro alla quinta puntata della storia Pixar, che io sinceramente non avevo notato, ma prima c'è Teddy Swims. Allora, se c'è Teddy Swims bisogna che ce lo ascoltiamo. Mr. Know It All.

American Girls, questo è Harry Styles. Naturalmente, allora, cosa ci aspetta nel nuovo Toy Story 5? Non so se siete appassionati della saga, e io devo dire che il 4 non mi aveva entusiasmato particolarmente, con questa forchettina in originale doppiata da Keanu Reeves. Comunque, insomma, tutti si stanno chiedendo se il ritorno di Woody e Buzz accontenterà i fans. Tra l'altro dei fans si includono anche Quentin Tarantino, Jack Black. Tutti però hanno storto il naso di fronte al quarto capitolo, e insomma tutti pensano che il franchise sia un po' in decadenza. Uscirà il 17 giugno, ma nel frattempo il trailer finale lanciato sui canali ha catturato l'attenzione del pubblico per via di una scena che confermerebbe una popolare teoria dei fans Pixar, tra i quali naturalmente mi includo. Al minuto 1:20 del trailer vediamo Jessie, la cavallerizza, intenta a domare un vero cavallo con l'aiuto del fedele Bullseye, che è un personaggio oggetto di rivoluzione nel film in arrivo. Quando Jessie tira la criniera del cavallo sembra averne preso il controllo, ma i fans più attenti hanno visto in questa mossa un richiamo a Ratatouille, il film del 2007 in cui il protagonista, il topo Remy, Ratatouille è un capolavoro, se non l'avete ancora visto correte, cercatelo e guardatelo, tirava i capelli dello chef per controllarlo o comunque per dargli indicazioni. Jessie a cavallo potrebbe potenzialmente collegare Toy Story 5 alla popolare teoria dei fans secondo cui tutti i film Pixar sono ambientati nello stesso universo. La teoria in questione è stata formulata nel 2013 da un tale John Negroni, dopo aver osservato il film Ribelle The Brave, che conteneva alcuni interessanti easter eggs, le uova di Pasqua, cioè gli indizi nascosti, tra cui una scultura in legno di Sully di Monsters & Co. e un modellino in legno del camioncino di Pizza Planet di Toy Story. In virtù di questa teoria, che ha anche un sito dedicato, i fans hanno iniziato ad analizzare tutti i film Pixar e una delle speculazioni più popolari ruota attorno appunto a questo, ma anche alla misteriosa identità della strega di Ribelle, che secondo alcuni potrebbe essere Boo, cioè la bambina di Monsters & Co., il che spiegherebbe gli easter eggs e spiegherebbe anche molte altre cose. È un po' un rompicapo, però insomma bisogna avere tanta fantasia anche e soprattutto spirito di osservazione. Tra poco le notizie, arriveremo sin là con i Kasabian, Great Pretend.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nazionale, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
2: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuadore, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
1: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
2: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
1: Il tennis si è chiuso al secondo turno e il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Vabbè, ovviamente i Black Keys, You Got to Lose. 16:35, allora c'è un altro compleanno da festeggiare, io sono particolarmente contenta. Lui non è mai stato famosissimo in Italia, nel senso che cioè mai numero uno in classifica, mai abbastanza celebrato, però è un noto e dico genio, musicista pazzesco. Nato a Ottawa, quindi è canadese, il 27 maggio del 1945, stiamo parlando di Bruce Douglas Cockburn, uno stile personalissimo in grado di interpretare e diffondere generi come il pop, il folk, il rock e anche il jazz. Soprattutto all'inizio della sua carriera lui cantava anche in francese. Ha scritto più di 300 canzoni pubblicate su una trentina di album ed è una carriera che dura da oltre 50 anni. Festeggiamolo con una delle sue canzoni che ci riporta a non alla metà, perché l'ultimo album tra l'altro è di pochi anni fa, però siamo nel 1981 quando imperversava ben altro genere musicale dalle nostre parti. Allora, tanti auguri a Bruce Cockburn che oggi compie 81 anni. Lo ascoltiamo con questa canzone delle atmosfere meravigliose. Qui insomma aveva già abbandonato le atmosfere acustiche, era un po' più ricco il sound. Inner City Front.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.

Mamma mia, questo pezzo per me è una scarica di adrenalina. Quando mi sento un po' giù, magari un po' stanca, sai che non è il caso adesso, però ti dà una carica, proprio ti spinge, ti dà gli spintoni. Dirty Loops, Hit Me, pensare che sono solamente in tre. Mamma mia, Hit Me. 16:46, allora parliamo un po' dei Soundgarden, perché un anno dopo aver rivelato di aver ripreso in mano le canzoni alle quali stavano lavorando insieme a Chris Cornell poco prima che se ne andasse via e si togliesse la vita, i membri superstiti dei Soundgarden sono tornati a fornire aggiornamenti sul progetto. Molto bene, il gruppo è tornato a lavorare su materiale inedito che è stato lasciato in sospeso quando il frontman si tolse la vita, e soprattutto adesso che la disputa legale con Vicky Cornell, la vedova del cantante, è stata risolta. La disputa era proprio relativa alla pubblicazione delle registrazioni fatte prima della morte di Cornell. Adesso il chitarrista Quinta Gila ha rivelato che la band è vicina al completamento delle canzoni inedite. Gran parte del materiale ha più di 10 anni. Il gruppo sta lavorando ai demo, aggiungendo gli ultimi interventi, e il chitarrista ha detto: sì, erano demo, sono demo molto grezzi, sono come degli abbozzi, parti da un piccolo schizzo a matita e poi lo completi con gessetti, colori e olio, a olio o a pastello. Quello che dobbiamo fare noi è finire questi schizzi, ed è il processo in cui ci troviamo in questo momento. È importante per l'eredità dei Soundgarden, è importante per l'eredità di Chris Cornell, ed è il modo giusto di rendere onore al nostro lavoro collettivo, è il modo giusto per rendere onore al nostro compagno e amico, che naturalmente non dimentichiamo. Aspettiamo, allora è ufficiale, uscirà musica nuova dei Soundgarden postuma a Chris Cornell. Chris Cornell che comunque ha pubblicato anche dischi per conto suo, 4 in totale, l'ultimo, quello prima della sua scomparsa, risale al settembre del 2015, e da Higher Truth, questo è il titolo dell'album, ci riascoltiamo la sua voce meravigliosa in una canzone strepitosa, Worried Moon.

0: Questo pezzo è bellissimo e ha un che di drammatico che non si risolve mai. Dead Cab for Cutie, loro si chiamano così, la canzone è Riptides, per salutarci, sì. Chiudiamo con i Muse e con Be With You, io sarò ancora con voi, I will be with you, però tomorrow, poco dopo le tre naturalmente, per oggi abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione tua.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima a quella danneggiata con sede a Sanremo, per finire poi su un conto in Francia. Entrate sui conti personali omesse al fisco. Per tutto questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario, già finito nei guai nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. Ancora cronaca, felino l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale di carabinieri, avvisati da diversi residenti che avevano filmato l'accaduto con il cellulare, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica a Collecchio, ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione ai due docenti, avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, è diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura, coordinate dalla procura, per risalire ai profili dei protagonisti dell'accaduto. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da venerdì a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna ad ospitare il Parma Street Food Festival.

0: organizzato da Confesercenti Parma, cuore della manifestazione La Grande Area Food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. E l'appunto sul meteo, sul caldo record di questi giorni: ieri una giornata rovente con temperatura massima in città che ha raggiunto i 37,5 gradi, la media è stata di 28,4, un dato che ha battuto il precedente record del maggio 2009. Anche oggi un'impennata di calore, colonnina di mercurio fino a 36 gradi, nella notte non escluso qualche nucleo temporalesco, tra il pomeriggio e la sera di domani poi previsti rovesci diffusi. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, a farlo sapere è lo stesso club crociato che intanto in queste ore ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre e scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, intanto ufficializzata la sede del ritiro sarà a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
1: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti e risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
2: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
1: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele. Una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renocker Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: braccio che scotta, sangue distillato con la pece. Nella lotta, nella fotta, nella prece, l'evoluzione della mia specie.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, i 12 TV Parma e studio Alberto Rugolotto. Sono in corso dalle prime ore del pomeriggio le ricerche di un giovane scomparso nelle acque del Taro. A Ponte Taro il giovane era insieme ad alcuni amici quando sarebbe stato trascinato dalla corrente senza più riemergere verso l'impianto idroelettrico poco più a valle del ponte. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Parma con il nucleo sommozzatori arrivato da Bologna. I tecnici stanno svuotando il canale collegato all'impianto idroelettrico per consentire le ricerche. Proseguiamo con la cronaca. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima, quella danneggiata, con sede a Sanremo, per finire poi su un conto in Francia. Per questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario nei guai già nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. A Felino l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale dei carabinieri avvisati da diversi residenti ha però portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con numerosi precedenti alle spalle. Doppio furto invece fallito ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica a Collecchio. Ladri in fuga, indagini in corso. Ora la violenta aggressione ai due docenti.

0: Avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola, procedono però le indagini della questura coordinate dalla Procura dei Minori di Bologna. Il mondo della politica parmense incontra il Papa. Una trentina fra sindaci, amministratori e assessori del nostro territorio hanno partecipato oggi a Roma all'udienza con Papa Leone XIV, accompagnati dal Vescovo Solmi. Torniamo con un messaggio di pace, spiega il presidente della provincia Alessandro Fadda. Dopo la minima di 22,6 gradi registrata la scorsa notte, dato mai rilevato a maggio a Parma, la temperatura massima oggi a 36,4, oltre i 35,7 gradi di ieri. Mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'università in via D'Azeglio, circa 10 gradi sopra la media del periodo. Possibili tuttavia temporali nelle prossime ore, soprattutto in Appennino. Da domani è atteso un calo delle temperature con rovesci in arrivo. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, farlo sapere lo stesso club crociato che intanto ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20. Ufficializzato anche il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
1: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Camontana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni, in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
2: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
1: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Tragedia nel pomeriggio nelle acque del Taro a Ponte Taro, a pochi metri dal viadotto Maria Luigia. È stato rintracciato e recuperato nel tardo pomeriggio, dopo ore di ricerche, il corpo senza vita del giovane di origini tunisine, che era stato trascinato dalla corrente nella vasca di drenaggio attigua al fiume. Era in compagnia di alcuni amici, i primi a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri, 118 e i vigili del fuoco di Parma, con il nucleo sommozzatori arrivato da Bologna. Proseguiamo con la cronaca. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima, quella danneggiata, con sede a Sanremo, per finire su un conto in Francia. Per questo una 77enne è finito agli arresti domiciliari dopo l'indagine della Guardia di Finanza. L'impresario nei guai già nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. A Felino invece l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale dei carabinieri, avvisati da diversi residenti, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica Collecchio. Ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione a due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla Procura dei Minori di Bologna. Il mondo della politica parmense incontra il Papa. Una trentina fra sindaci, amministratori e assessori del nostro territorio hanno partecipato oggi a Roma all'udienza con Papa Leone XIV, accompagnati dal Vescovo Solmi. Torniamo con un messaggio di pace, spiega il presidente della provincia Alessandro Fadda. Il meteo, perché dopo la minima di 22,6 gradi registrata la scorsa notte, dato mai rilevato a maggio a Parma, la temperatura massima oggi è stata di 36,4, oltre i 35,7 gradi di ieri. Mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'università in via D'Azeglio, circa 10 gradi sopra la media del periodo. Possibili tuttavia temporali nelle prossime ore, soprattutto in Appennino. Da domani atteso un caldo delle temperature con rovesci in arrivo. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, farlo sapere lo stesso club crociato, che intanto ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, ufficializzato anche il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
2: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
1: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Gorgeous.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Tragedia nel pomeriggio nelle acque del Taro a Ponte Taro, a pochi metri dal viadotto Maria Luigia. È stato rintracciato e recuperato nel tardo pomeriggio, dopo ore di ricerche, il corpo senza vita del giovane di origini tunisine che era stato trascinato dalla corrente nella vasca di drenaggio attigua al fiume. Era in compagnia di alcuni amici, i primi a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri 118 e i vigili del fuoco di Parma con il nucleo sommozzatori arrivato da Bologna. Proseguiamo con la cronaca. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima, quella danneggiata, con sede a Sanremo, per finire su un conto in Francia. Per questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari. Dopo l'indagine della Guardia di Finanza, l'impresario nei guai già nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. A Felino invece l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale dei carabinieri, avvisati da diversi residenti, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto, fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica Collecchio, ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione a due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla Procura dei Minori di Bologna. Il mondo della politica parmense incontra il Papa. Una trentina fra sindaci, amministratori e assessori del nostro territorio hanno partecipato oggi a Roma all'udienza con Papa Leone XIV, accompagnati dal Vescovo Solmi. Torniamo con un messaggio di pace, spiega il presidente della provincia Alessandro Fadda. Il meteo, perché dopo la minima di 22,6 gradi registrata la scorsa notte, dato mai rilevato a maggio a Parma, la

0: Temperatura massima oggi è stata di 36,4, oltre i 35,7 gradi di ieri. Mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'università in via D'Azeglio, circa 10 gradi sopra la media del periodo. Possibili tuttavia temporali nelle prossime ore, soprattutto in Appennino. Da domani è atteso un calo delle temperature con rovesci in arrivo. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, a farlo sapere lo stesso club crociato che intanto ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, ufficializzato anche il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
3: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
4: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
3: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Good Vibration.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. Tragedia nel pomeriggio nelle acque del Taro, a Ponte Taro, a pochi metri dal viadotto Maria Luigia. È stato rintracciato e recuperato nel tardo pomeriggio, dopo ore di ricerche, il corpo senza vita del giovane di origini tunisine, che era stato trascinato dalla corrente nella vasca di drenaggio attigua al fiume. Era in compagnia di alcuni amici, i primi a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri, 118 e i vigili del fuoco di Parma, con il nucleo sommozzatori arrivato da Bologna. Proseguiamo con la cronaca. Distraeva denaro dalle casse della società immobiliare di cui era amministratore a Busseto, facendo transitare le somme sottratte su un conto intestato ad una ditta omonima, quella danneggiata, con sede a Sanremo, per finire su un conto in Francia. Per questo un 77enne è finito agli arresti domiciliari. Dopo l'indagine della Guardia di Finanza, l'impresario nei guai già nel 2006 per il caso degli abusi edilizi al botteghino. A Felino invece l'ennesima razzia sulle auto in sosta. L'intervento in tempo reale dei carabinieri, avvisati da diversi residenti, ha portato all'arresto del responsabile, un trentenne di origini pugliesi con diversi precedenti alle spalle. Doppio furto fallito invece ai danni di un'azienda di profumeria e cosmetica Collecchio. Ladri in fuga, indagini in corso. La violenta aggressione a due docenti avvenuta nella zona delle scuole in via Toscana, ripresa con i cellulari da alcuni dei giovani coinvolti, diventata presto virale sui social network. Tre dei ragazzi sono stati identificati, per loro la sospensione di 30 giorni da scuola. Procedono però le indagini della questura coordinate dalla Procura dei Minori di Bologna. Il mondo della politica parmense incontra il Papa. Una trentina fra sindaci, amministratori e assessori del nostro territorio hanno partecipato oggi a Roma all'udienza con Papa Leone XIV, accompagnati dal Vescovo Solmi. Torniamo con un messaggio di pace, spiega il presidente della provincia Alessandro Fadda. Il meteo, perché dopo la minima di 22,6 gradi registrata la scorsa notte, dato mai rilevato a maggio a Parma, la temperatura massima oggi è stata di 36,4, oltre i 35,7 gradi di ieri. Mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'università in via D'Azeglio, circa 10 gradi sopra la media del periodo. Possibili tuttavia temporali nelle prossime ore, soprattutto in Appennino. Da domani è atteso un calo delle temperature con rovesci in arrivo. In chiusura allo sport e il calcio, l'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta entro il fine settimana, a farlo sapere lo stesso club crociato, che intanto ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, si intitola Da sempre per sempre, scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione dei vecchi abbonati. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, ufficializzato anche il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
2: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
1: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Good Vibration. RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.